della droga? So che è una brutta cosa, no? E tutti gli uomini sulla terra siamo drogati, tutti.